la verità, una decina devi inventar. Dentro mi piazza qualche ragazza, vedo con quella per camminare. La verità, domattina, una decina.